0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special Format Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: ricordi?
1: Uno lo vivi,
2: uno lo vivi.
3: Special format.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
5: Rampower 100.

danza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi?

0: Johnson?
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Power 102.7.
0: Ram Power 102.7.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Run Power 102.7.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: 102.7 Ram Power 102.7.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

0: Uno lo ricordi.
1: Memories.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ram Power 102.7. Commercial
1: time. Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
0: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: 102.7
3: Ram Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 92.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: vedi, uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Rampower 102.

0: Resta il tempo di fuori.
1: Un successo del momento, un successo del passato. Past hits. Ram Power TV.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Ci attende una domenica all'insegna del sole sul Lazio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde d'afa molto intensi, con punte massime infatti che a Roma toccheranno anche i 36 gradi. La ventilazione sarà debole con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana l'anticiclone nordafricano si manterrà ben saldo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Run Power 102.7.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Run Power.
0: Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: tempesta di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo

0: Run Power 102.7. Time for
1: a commercial. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org. 102.7
7: Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7. RAM Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende una domenica all'insegna del sole sul Lazio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde d'afa molto intensi, con punte massime infatti che a Roma toccheranno anche i 36 gradi. La ventilazione sarà debole con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana l'anticiclone nordafricano si manterrà ben saldo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione. Prossimamente su Runpower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Runpower 102.7. All'inizio di ogni ora
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
5: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: 102.7
7: Run Power 102.7.

0: Manpower 102.7.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Run Power 102.7.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi? Uno

0: 7. Commercial
1: time. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Ram Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Ciao, sono American Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione. Prossimamente su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: Show.
1: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
0: Chiedigli di mettere rampa.

0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker, just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days.

0: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termedi-roma.org.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: 102.7
3: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione. Prossimamente su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
5: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: 7. Commercial time. Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
5: Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Ciao, sono Coetz.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Ciao, sono Nick.
5: Hey, this is Maroon 5.
6: Ciao, sono Madame.
7: Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: e 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione. Prossimamente su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: Un successo del momento. Today's hit. Un successo del passato.
1: Ram Power 102.7.
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Ram Power 102.7.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Uno lo ricordi? Ricordi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select.

0: Auto Import. Solo ad agosto vetture usate selezionate chilometri zero a prezzi speciali. E in più prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
1: 102.7
2: Rampower 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni. Domani ancora sole assoluto protagonista, ancora un po' di instabilità tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi e le temperature massime oscilleranno intorno ai 35-36 gradi a Roma. La ventilazione sarà debole con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Ram Power 102.7, all'inizio di ogni ora
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa, play now.
0: Basta chiedergli di accendere RunPower 102.7.

0: Ram Power 102.7. Time for a
1: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Ram Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Ciao, sono Coetz.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Ciao, sono Nick.
5: Hey, this is Maroon 5.
6: Ciao, sono Madame. Ram Power.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Brand Power 102.7. Commercial
1: time. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità. Achille La.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker, just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Ciao, siamo Mark and Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: domenica.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
1: Un successo del passato. Un successo del passato.
2: Past hits.
3: Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
3: RAM Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere

0: 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.